Antonio, un yamate male le calvenga cubeque le we. Antonio, un yamate male le calvenga cubeque le. Yendele kuwanga, mundele wa morta wangitangela. Mambele jam Antonio, we sangome putumone. Makovie.